0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.
2: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che volete chiamare. È la febbre dalla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo